0: 如果你遇到危急时刻，你会想到谁？
1: 警察叔叔。
2: 消防员吧。
3: 我会想起医生。
2: 我会担心我的家人们。
0: 安全常识，自救技能，安全百科网络台，为您的幸福生活保驾护航。
4: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.Signore, con te sia fatta tua volontà, così in cielo